Già. Vorrei so cura. Vorrei so cura. Vorrei so cura che non tienes miedo, che non è una locura. Repetirte quiero. Porque un amor con un silencio d'oro dispara al corazón y caes de nuevo tú.